ragazzo nelle bamomenatra da zapumavici sadrats ptagashava da misula kartli chemisavatsav